Spisali, leco bis. Io carto nel burek, attacchi porcellan. Spotri, ma si bulca ma. Tappeti parmesan. Pietke overaku, lebo gypsy. Calvin Klein. Tak, poznaj, że to wynisz.